0: l'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: Santa.
1: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ah, là, ça marche.
1: Il est minuit sur FIP. Brigitte Fontaine a quelque chose à vous dire.
2: C'est de radio, chez moi, il n'y en a aucun qui marche. Je ne peux plus écouter FIP.
3: Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, mix. Nel tempo in mezzo ad antiche e stimolanti sonorità con Good Times.
4: Ovunque ci sono motori, c'è Agip. Anche ora.